sembrime, due gocce, sei eccitato dalla prima pioggia, sembrime.

Sembri me, leggi un giornale, vai in bicicletta verso il sud della città, guardi le persone, sembri me, sembri me.